0: mio me dice alla checca.
1: Mostrerà.
0: La comperai per 999 anni. Con facoltà ogni mese di rescindere i patti, sono in questo paese. Elastici del parca se contrario,
1: l'uomo esperto ne profitta.

viene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse